E mi giri con ciò. Ti ricordi in piedi? Oltre che su The Building? Ti ricordi che maratona è appena una ricorda?